Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 28 luglio, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22.13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 V5/6. Polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e la storia nascoste. Oggi sono Metapildo, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 28 luglio. Trump respinge le obiezioni di Netanyahu sulla potenziale vendita di F-35 alla Turchia. Trump minaccia una forte azione militare se i colloqui tra Stati Uniti e Iran dovessero arenarsi. La Turchia, dopo la Spagna, ha inviato i suoi aerei antincendio anche in Francia. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, Israele dovrebbe lasciare la Siria al proprio destino. Ora passiamo al notiziario. Trump respinge le obiezioni di Netanyahu sulla potenziale vendita di F-35 alla Turchia. Il presidente americano Donald Trump ha respinto l'opposizione del ministro israeliano Benjamin Netanyahu a una possibile vendita di caccia F-35 alla Turchia, insistendo sul fatto che Washington solo decide sulle vendite di armi all'estero. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che nessun leader straniero influenza le decisioni statunitensi in materia di esportazione di armi. Pur riconoscendo che Ankara non appoggia Israele o Netanyahu, ha descritto la Turchia come un alleato forte e affidabile, sottolineandone il ruolo strategico in Siria e Medio Oriente. Le dichiarazioni di Trump sono giunte dopo il recente vertice dato ad Ankara, dove ha confermato che la sua amministrazione sta valutando la possibilità di ripristinare la vendita di caccia F-35 alla Turchia nell'ambito degli sforzi per rafforzare i legami bilaterali tra due paesi. Trump minaccia una forte azione militare se i colloqui tra Stati Uniti e Iran dovessero arenarsi. Il presidente Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere un'azione militare molto intensa contro l'Iran, qualora i negoziati diplomatici in corso non producano risultati. Parlando all'emittente israeliana Channel 12, in vista del cruciale incontro di martedì con il primo ministro israeliano Netanyahu, Trump ha avvertito che il margine per una soluzione diplomatica si sta restringendo rapidamente. Il presidente statunitense ha inoltre rilevato di aver in precedenza sospeso i piani per attacchi militari in seguito agli appelli di partner regionali, ma ha sottolineato che Washington è pienamente pronta ad agire qualora i colloqui dovessero arenarsi. Israele e Libano riprenderanno i colloqui sulla sicurezza a Roma la prossima settimana. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, la prossima settimana a Roma riprenderanno i negoziati di sicurezza tra Israele e Libano, guidati dagli Stati Uniti, con l'obiettivo di consolidare il quadro di pace recentemente raggiunto. Dal 4 al 6 agosto si riuniranno gruppi di lavoro tecnici, concentrandosi principalmente sull'ampliamento di una zona di sicurezza pilota nel Libano meridionale e sulla risoluzione delle annose controversie di confine tra due paesi. Funzionari dal Dipartimento di Stato hanno osservato che l'iniziativa diplomatica ha acquisito un notevole slancio in seguito al recente incontro tra il presidente libanese e il presidente statunitense. Macron avverte che la Francia si trova ad affrontare incendi boschivi senza precedenti e settimane difficili. Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che il paese sta affrontando una crisi di incendi boschivi totalmente senza precedenti, affermando che la Francia deve rimanere pienamente mobilitata in vista delle difficili settimane che ci attendono. Parlando al Centro regionale di risposta alle emergenze di Bordeaux, Macron ha descritto il vasto incendio a Gironda, nel sud-ovest della Francia, come un disastro eccezionale. Ha esortato tutti a tenere duro mentre i vigili del fuoco e le squadre di soccorso continuano a combattere le fiamme. La Turchia, dopo la Spagna, ha inviato i suoi aerei antincendio in Francia. La Turchia fornisce supporto aereo anche alla Francia, dopo la Spagna, nell'ambito della lotta contro gli incendi boschivi che da giorni interessano l'Europa. Il ministro dell'Agricoltura e della Foresta Ibrahim Yunak ha annunciato tramite i suoi canali social che, su indicazione del presidente Recep Tayyip Erdogan, dopo i due aerei antincendio già inviati in Spagna, altri due aerei antincendio sono stati inviati in Francia in risposta alla richiesta di assistenza del paese. Yunak ha sottolineato che gli incendi ancora in corso in Europa hanno nuovamente dimostrato quanto sia arduo il contrasto agli incendi e ha immarcato che la Turchia, con le risorse e l'esperienza di cui dispone, si assume la responsabilità non solo di proteggere le proprie foreste, ma anche, se necessario, quelle di altri paesi.
Concludendo, Yunaklı ha evidenziato che dopo il sostegno alla Spagna, la Turchia ha risposto in breve tempo alla richiesta di aiuto della Francia, aggiungendo: le foreste non ci sono affidate, sono il patrimonio più prezioso che lasceremo alle generazioni future. Con questa consapevolezza continueremo con determinazione la solidarietà e la nostra lotta oltre i confini. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, Israele dovrebbe lasciare la Siria al proprio destino. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che le violazioni commesse da Israele in Siria sono inaccettabili e ha affermato: Israele deve lasciare la Siria tranquilla. Guterres, in una dichiarazione alla televisione di Stato siriano, ha svolto osservazioni sulle attività di Israele nei territori siriani, sottolineando che alla Siria deve essere permesso di determinare il proprio futuro. Guterres ha ribadito che le violazioni di Israele sono inaccettabili. Ha osservato che alcune sanzioni nei confronti della Siria sono ancora in vigore e ha affermato che dovrebbero essere revocate e che al governo siriano dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario concreto. Il segretario generale ha inoltre dichiarato che la comunità internazionale ha l'obbligo di sostenere la Siria, aggiungendo che la Siria è diventata un simbolo di stabilità e pace regionale. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Benvenuti al nostro programma intitolato Le prime e la storia nascosta della Palestina. Oggi parleremo delle prime mappe della Palestina e dei mosaici nascosti. Nell'episodio precedente abbiamo percorso gli stretti vicoli di Gerico, una delle città più antiche dell'umanità, scoprendo insieme gli strati di vita che si sono sovrapposti nel corso di migliaia di anni. Oggi invece rivolgiamo il nostro sguardo non ai muri di pietra, ma a una memoria millenaria incisa nella pietra stessa. La domanda che ci guiderà oggi è questa. Una mappa serve soltanto a indicare le strade oppure racconta anche il modo in cui gli esseri umani vedevano il mondo. Oggi basta estrarre lo smartphone dalla tasca e in pochi secondi possiamo osservare qualsiasi luogo del pianeta attraverso immagini satellitari. Montagne, fiumi, città, tutto è a portata di mano. Migliaia di anni fa però il mondo appariva molto diverso. Sapere dove iniziava una catena montuosa, attraverso quale valle passava una carovana o lungo quale fiume sorgeva una città, non significava soltanto orientarsi, significava sopravvivere. Per questo motivo le mappe non rappresentavano soltanto la geografia, ma riflettevano anche il modo in cui una civiltà interpretava il mondo e il posto che riteneva di occupare al suo interno. Nel corso della storia, la Palestina è stata

0: il punto di incontro di tre continenti. Da queste terre transitavano le carovane provenienti dall'Asia, le rotte commerciali che risalivano dall'Africa e le navi che attraversavano il Mediterraneo. Una crociera tanto importante non poteva che occupare una posizione centrale anche nelle mappe. Dalle iscrizioni dell'antico Egitto alle carte romane, dai documenti bizantini ai trattati ottomani, la Palestina veniva rappresentata non semplicemente come una regione, ma come un centro nevralgico in cui convergevano strade, commerci e direzioni. La mappa di cui parleremo oggi, però, non fu disegnata su pelle né tracciata su pergamena, fu realizzata con la pietra, con migliaia, anzi milioni di minuscole tessere. Immaginate di entrare nel VI secolo in una piccola chiesa della città di Madaba. Invece di alzare lo sguardo verso il soffitto, lo abbassate verso il pavimento. Sotto i vostri piedi si apre un intero mondo costruito pietra dopo pietra. I fiumi scorrono grazie alle tessere blu. Le città prendono la forma attraverso linee rosse e nere. È come se gli uomini di quell'epoca volessero dirvi attraverso quelle pietre: ecco il nostro mondo, ecco le terre che osserviamo e che consideriamo sacre. Quello che oggi conosciamo come mappa a mosaico di Madaba, realizzata in epoca bizantina, non è soltanto un'opera di arte. È più antico, il più dettagliato, il più autentico documento geografico giunto fino ai nostri giorni. Composto da centinaia di migliaia e secondo alcuni studi addirittura da milioni di piccole tessere colorate, questa straordinaria opera non rappresenta soltanto un capolavoro artistico, ma sorprendente ancora oggi gli studiosi per la sua precisione scientifica e topografica. L'artista che realizzò collocò Gerusalemme estremamente al centro della composizione, raffigurandola come una vera e propria pianta vista dall'alto. Ancora oggi è possibile distinguere con chiarezza la celebre porta di Damasco, il Cardo, la principale via colonnata della città e la chiesa del Santo Sepolcro. Persino i dettagli più piccoli rivelano una sorprendente accuratezza. Nel fiume Giordano, ad esempio, i pesci sono raffigurati mentre nuotano controcorrente. Secondo gli studiosi, questo particolare costituisce un riferimento simbolico ad elevata salinità del Mar Porto, dove i pesci non possono sopravvivere. Per questo motivo, per gli archeologi, di mosaico di Madaba non è semplicemente un'immagine del passato. È una sorta di documento scientifico inciso nella pietra, un testimone silenzioso e una bussola giunta fino ai attraverso noi attraverso i secoli. Durante gli scavi archeologici moderni, la posizione di numerosi reperti è stata individuata confrontandola con questa mappa. La direzione di antiche strade dimenticate per secoli, l'ubicazione di chiese e perfino le testimonianze dell'esistenza di imbarcazioni mercantili che navigavano sul Mar Morto sono emerse grazie alle informazioni custodite tra quelle tessere di pietra. A volte una singola tessera di mosaico è stata in grado di fornire indicazioni più precise e affidabili di decine di pagine di un libro di storia. Naturalmente, la storia della cartografia della Palestina non si limita al mosaico di Madaba. Nelle celebri carte stradali dell'Impero Romantino, come la Tabula Peutingeniana, Gerusalemme era rappresentata come uno dei principali nodi di collegamento tra il Mediterraneo e le regioni interne. Quel luogo rotolo di pergamena che illustriva le reti viarie romane costituiva una sorta di sistema di navigazione dell'antichità. Nel Medioevo i pellegrini si affidavano a queste mappe per non smarrire la strada. Durante il periodo ottomano, invece, grazie ai registri catastrali, Tahrir de Fedaye e alle dettagliate carte geografiche, venivano censiti con estrema precisione i corsi di acqua, i terreni appartenenti alle fondazioni pie e le principali rotte commerciali. Ogni nuova mappa non aggiungeva soltanto nuove strade alla geografia, ma offriva anche una nuova prospettiva e una diversa concezione del mondo. Forse è proprio per questo che le mappe non sono mai state completamente imparziali. Scegliere una città come centro della rappresentazione, dare maggiore importanza a una strada e preservare il nome di un luogo non sono decisioni causali, riflettono il modo in cui le persone desiderano vedere il mondo e interpretare la storia. Le mappe, infatti, non si limitano a indicare una direzione, spesso contribuiscono anche a costruire la memoria collettiva della società. Oggi quel mosaico, custodito nel pavimento di una chiesa, continua a sussurrarci un messaggio silenzioso. Anche quando una civiltà scompare dalla scena della storia, le pietre che lascia dietro di sé continuano a parlare. E talvolta basta una minuscola tessera di mosaico per riportare alla memoria del mondo il nome di un'antica città dimenticata da secoli. Perché la memoria non vive soltanto nella mente degli esseri umani. A volte continua a esistere sulla superficie di una pietra, lungo le tracce di un'antica strada o in un mosaico che da secoli viene calpestato senza che molti si rendano conto del suo straordinario valore. Nel prossimo episodio lasceremo le pietre per raggiungere il mare. Ci dirigeremo verso un antico porto sulle rive del Mediterraneo, luogo di incontro per mercanti, marinai e carovane nel corso di migliaia di anni. Cassa, non solo per ciò che rappresenta oggi, ma anche come uno dei più antichi e strategici centri commerciali del mondo antico, una città che ha contribuito a cambiare il corso della storia. Ci ritroveremo nel prossimo episodio intitolato Cassa, uno dei porti più antichi del mondo. Arrivederci.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

E oggi finiamo qui sul sito web www.crtitaliano.com. Potete trovare notizie approfondimenti dal mondo, dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 28 luglio, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione al simbolo 27.500 V5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e la storia nascoste. Oggi sono Metapildo, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 28 luglio. Trump respinge le obiezioni di Netanyahu sulla potenziale vendita di F-35 alla Turchia. Trump minaccia una forte azione militare se i colloqui tra Stati Uniti e Iran dovessero arenarsi. La Turchia, dopo la Spagna, ha inviato i suoi aerei antincendio anche in Francia. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, Israele dovrebbe lasciare la Siria al proprio destino. Ora passiamo al notiziario. Trump respinge le obiezioni di Netanyahu sulla potenziale vendita di F-35 alla Turchia. Il presidente americano Donald Trump ha respinto l'opposizione del ministro israeliano Benjamin Netanyahu a una possibile vendita di caccia F-35 alla Turchia, insistendo sul fatto che Washington solo decide sulle vendite di armi all'estero. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che nessun leader straniero influenza le decisioni statunitensi in materia di esportazione di armi. Pur riconoscendo che Ankara non appoggia Israele o Netanyahu, ha descritto la Turchia come un alleato forte e affidabile, sottolineandone il ruolo strategico in Siria e Medio Oriente. Le dichiarazioni di Trump sono giunte dopo il recente vertice dato ad Ankara, dove ha confermato che la sua amministrazione sta valutando la possibilità di ripristinare la vendita di caccia F-35 alla Turchia nell'ambito degli sforzi per rafforzare i legami bilaterali tra due paesi. Trump minaccia una forte azione militare se i colloqui tra Stati Uniti e Iran dovessero arenarsi. Il presidente Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere un'azione militare molto intensa contro l'Iran, qualora i negoziati diplomatici in corso non producono risultati. Parlando all'emittente israeliana Channel 12, in vista del cruciale incontro di martedì con il primo ministro israeliano Netanyahu, Trump ha avvertito che il margine per una soluzione diplomatica si sta restringendo rapidamente. Il presidente statunitense ha inoltre rilevato di aver in precedenza sospeso i piani per attacchi militari in seguito agli appelli dei partner regionali, ma ha sottolineato che Washington è pienamente pronta ad agire qualora i colloqui dovessero arenarsi. Israele e Libano riprenderanno i colloqui sulla sicurezza a Roma la prossima settimana. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, la prossima settimana a Roma riprenderanno i negoziati di sicurezza tra Israele e Libano guidati dagli Stati Uniti con l'obiettivo di consolidare il quadro di pace recentemente raggiunto. Dal 4 al 6 agosto si riuniranno gruppi di lavoro tecnici, concentrandosi principalmente sull'ampliamento di una zona di sicurezza pilota nel Libano meridionale e sulla risoluzione delle annose controversie di confine tra due paesi. Funzionari del Dipartimento di Stato hanno osservato che l'iniziativa diplomatica ha acquisito un notevole slancio in seguito al recente

recente incontro tra il presidente libanese e il presidente statunitense. Macron avverte che la Francia si trova ad affrontare incendi boschivi senza precedenti e settimane difficili. Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che il paese sta affrontando una crisi di incendi boschivi totalmente senza precedenti, affermando che la Francia deve rimanere pienamente mobilitata in vista delle difficili settimane che ci attendono. Parlando al Centro regionale di risposta alle emergenze di Bordeaux, Macron ha descritto il vasto incendio a Gironda, nel sud-ovest della Francia, come un disastro eccezionale. Ha esortato tutti a tenere duro mentre i vigili del fuoco e le squadre di soccorso continuano a combattere le fiamme. La Turchia, dopo la Spagna, ha inviato i suoi aerei antincendio in Francia. La Turchia fornì

avente i suoi canali social che, su indicazione del presidente Recep Tayyip Erdogan, dopo i due aerei antincendio già inviati in Spagna, altri due aerei antincendio sono stati inviati in Francia in risposta alla richiesta di assistenza del paese. Yonhap ha sottolineato che gli incendi ancora in corso in Europa hanno nuovamente dimostrato quanto sia arduo il contrasto agli incendi in mar aperto che la Turchia, con le risorse e l'esperienza di cui dispone, si assume la responsabilità non solo di proteggere le proprie foreste, ma anche, se necessario, quelle di altri paesi. Concludendo, Yonhap ha evidenziato che dopo il sostegno alla Spagna, la Turchia ha risposto in breve tempo alla richiesta di aiuto della Francia, aggiungendo: «Le foreste non ci sono affidate, sono il patrimonio più prezioso che lasceremo alle generazioni future. Con questa consapevolezza continueremo con determinazione la solidarietà e la nostra lotta oltre i confini». Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, Israele dovrebbe lasciare la Siria al proprio destino. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che le violazioni commesse da Israele in Siria sono inaccettabili e ha affermato: «Israele deve lasciare la Siria tranquilla». Guterres, in una dichiarazione alla televisione di Stato siriano, ha svolto osservazioni sulle attività di Israele nei territori siriani, sottolineando che alla Siria deve essere permesso di determinare il proprio futuro. Guterres ha ribadito che le violazioni di Israele sono inaccettabili. Ha osservato che alcune sanzioni nei confronti della Siria sono ancora in vigore e ha affermato che dovrebbero essere revocate e che al governo siriano dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario concreto. Il segretario generale ha inoltre dichiarato che la comunità internazionale ha l'obbligo di sostenere la Siria, aggiungendo che la Siria è diventata un simbolo di stabilità e pace regionale. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Benvenuti al nostro programma intitolato Le prime e la storia nascosta della Palestina. Oggi parleremo delle prime mappe della Palestina e dei mosaici nascosti. Nell'episodio precedente abbiamo percorso gli stretti vicoli di Gerico, una delle città più antiche dell'umanità, scoprendo insieme gli strati di vita che si sono sovrapposti nel corso di migliaia di anni. Oggi invece rivolgiamo il nostro sguardo non ai muri di pietra, ma a una memoria millenaria incisa nella pietra stessa. La domanda che ci guiderà oggi è questa. Una mappa serve soltanto a indicare le strade oppure racconta anche il modo in cui gli esseri umani vedevano il mondo? Oggi basta estrarre lo smartphone dalla tasca e in pochi secondi possiamo osservare qualsiasi luogo del pianeta attraverso immagini satellitari. Montagne, fiumi, città, tutto è a portata di mano. Migliaia di anni fa però il mondo appariva molto diverso. Sapere dove iniziava una catena montuosa, attraverso quale valle passava una carovana o lungo quale fiume sorgeva una città, non significava soltanto orientarsi, significava sopravvivere. Per questo motivo le mappe non rappresentavano soltanto la geografia, ma riflettevano anche il modo in cui una civiltà interpretava il mondo e il posto che riteneva di occupare al suo interno. Nel corso della storia, la Palestina è stata il punto d'incontro di tre continenti. Da queste terre transitavano le carovane provenienti dall'Asia, le rotte commerciali che risalivano dall'Africa e le navi che attraversavano il Mediterraneo. Una crociera tanto importante non poteva che occupare una posizione centrale anche nelle mappe. Dalle iscrizioni dell'Antico Egitto alle carte romane, dai documenti bizantini ai lattanti ottomani, la Palestina veniva rappresentata non semplicemente come una regione, ma come un centro nevralgico in cui convergevano strade, commerci e direzioni. La mappa di cui parleremo oggi però non fu disegnata su pelle né tracciata su pergamena. Fu realizzata con la pietra, con migliaia, anzi milioni di minuscole tessere. Immaginate di entrare nel VI secolo in una piccola chiesa della città di Madaba. Invece di alzare lo sguardo verso il soffitto, lo abbassate verso il pavimento. Sotto i vostri piedi si apre un intero mondo costruito pietra dopo pietra. I fiumi scorrono grazie alle tessere blu, le città prendono la forma attraverso linee rosse e nere. È come se gli uomini di quell'epoca volessero dirvi attraverso quelle pietre: ecco il nostro mondo, ecco le terre che osserviamo e che consideriamo sacre. Quello che oggi conosciamo come mappa a mosaico di Madaba, realizzata in epoca bizantina, non è soltanto un'opera di arte. È più antico, il più dettagliato, il più autentico documento geografico giunto fino ai nostri giorni. Composto da centinaia di migliaia e secondo alcuni studi addirittura da milioni di piccole tessere colorate, questa straordinaria opera non rappresenta soltanto un capolavoro artistico, ma sorprendente ancora oggi gli studiosi per la sua precisione scientifica e topografica. L'artista che realizzò collocò Gerusalemme estremamente al centro della composizione, raffigurandola come una vera e propria pianta vista dall'alto. Ancora oggi è possibile distinguere con chiarezza la celebre porta di Damasco, il Cardo, la principale via colonnata della città e la chiesa del Santo Sepolcro. Persino i dettagli più piccoli rivelano una sorprendente accuratezza. Nel fiume Giordano, ad esempio, i pesci sono raffigurati mentre nuotano controcorrente. Secondo gli studiosi, questo particolare costituisce un riferimento simbolico ad elevata salinità del Mar Porto, dove i pesci non possono sopravvivere. Per questo motivo, per gli archeologi, di mosaico di Madaba non è semplicemente un'immagine del passato, è una sorta di documento scientifico inciso nella pietra, un testimone silenzioso e una bussola giunta fino attraverso i secoli. Durante gli scavi archeologici moderni, la posizione di numerosi reperti è stata individuata confrontandola con questa mappa. La direzione di antiche strade dimenticate per secoli,
L'ubicazione di chiese e perfino le testimonianze dell'esistenza di imbarcazioni mercantili che navigavano sul Mar Morto sono emerse grazie alle informazioni custodite tra quelle tessere di pietra. A volte una singola tessera di mosaico è stata in grado di fornire indicazioni più precise e affidabili di decine di pagine di un libro di storia. Naturalmente, la storia della cartografia della Palestina non si limita al mosaico di Madaba. Nelle celebri carte stradali dell'Impero Romantino, come la Tabula Peutingeniana, Gerusalemme era rappresentata come uno dei principali nodi di collegamento tra il Mediterraneo e le regioni interne, quel luogo rotolo di pergamena che illustriva la rete viaria romana costitutiva di una sorta di sistema di navigazione dell'antichità. Nel Medioevo i pellegrini si affidavano a queste mappe per non smarrire la strada. Durante il periodo ottomano, invece, grazie ai registri catastali, Tahrir de Fede e alle dettagliate carte geografiche, venivano censiti con estrema precisione i corsi di acqua, i terreni appartenenti alle fondazioni pie e le principali rotte commerciali. Ogni nuova mappa non aggiungeva soltanto nuove strade alla geografia, ma offriva anche una nuova prospettiva e una diversa concezione del mondo. Forse è proprio per questo che le mappe non sono mai state completamente imparziali. Scegliere una città come centro della rappresentazione, dare maggiore importanza a una strada e preservare il nome di un luogo non sono decisioni causali, riflettono il modo in cui le persone desiderano vedere il mondo e interpretare la storia. Le mappe infatti non si limitano a indicare una direzione, spesso contribuiscono anche a costruire la memoria collettiva della società. Oggi quel mosaico, custodito nel pavimento di una chiesa, continua a sussurrarci un messaggio silenzioso. Anche quando una civiltà scompare dalla scena della storia, le pietre che lascia dietro di sé continuano a parlare. E talvolta basta una minuscola tessera di mosaico per riportare alla memoria del mondo il nome di un'antica città dimenticata da secoli. Perché la memoria non vive soltanto nella mente degli esseri umani. A volte continua a esistere sulla superficie di una pietra, lungo le tracce di un'antica strada o in un mosaico che da secoli viene calpestato senza che molti si rendano conto del suo straordinario valore. Nel prossimo episodio lasceremo le pietre per raggiungere il mare. Ci dirigeremo verso un antico porto sulle rive del Mediterraneo, luogo di incontro per mercanti, marinai e carovane nel corso di migliaia di anni. Cassa, non solo per ciò che rappresenta oggi, ma anche come uno dei più antichi e strategici centri commerciali del mondo antico, una città che ha contribuito a cambiare il

0: corso della storia. Ci ritroveremo nel prossimo episodio intitolato Gaza, uno dei porti più antichi del mondo. Arrivederci.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

E oggi finiamo qui sul sito web www.azieritaliano.com. Potete trovare notizie approfondimenti dal mondo, dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Buona giornata a tutti, a domani.